gare gare maga maga maga da ma da ma da ma ni rani ma da ma da ga ma ga da ma da ga ma ga ma ni re ni gare gare gare da dani dani ma da ma ni dani ma da ma da ga ma ga ma gare da ne da ga ma dani re dani ma

ma ga ma ga ra sa da da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Ma ma ga ma ga ra sa da da ni re ga ma da ga ma ga re sa da ni ne da ni ma ra ga ma ga ra sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Ma ma ga ni ga re ni ne da ni ma da ga ma ga re sa da ni de ga re sa. Mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Mama ga mama ga mama ga ma ga re ni re da ni ma da ga ma ga re.

ga ma da ga ma ga ma re ga re ma ga ma re ga re ga ni re ni ga re ga re ga ga re sa ni re ni ga re ga re ga re ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ni re ni re ni ga re ga ni re ni da ni da re ni da ni da ni ma da ma ri da ma da ma da ga ma ga da ni